0: tudo fica melhor na companhia de música.
1: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa